0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.
1: Signores, signori, ascoltate!
2: Io sono americano, sono nato a Brooklyn.

0: Clàssics a Conserva Cinera. Monogràfics musicals a Ràdio Arenys. La degana de les emissores municipals de Catalunya.
1: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.

so viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto, mai venuto. Ma eri piccola, già, piccola.

Io facevo il grano col 3-7, poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara! E pensare che...